0: Mi...
1: La vacanza.
0: Lascia
1: un toito.
0: Volontario.
2: Pic è dimenticato. La...
3: Son las 6:30, operación al arroz.